dale magare, amagare, dale gasare, ne pa, ne dale magare, gare, dale dale ma pa, tutte vat horna, sujai mere mitre.